0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Contágiate de la vibra explosiva con Elizabeth Paulino.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando La Mezcla Neta.